0: Sono tre via, non è che come sono loro.
1: Shows no microphone.
0: This is a ring ribbon. Five, Nora, one, Adam, Tom, two, Mary, Victor, five, George, Charles, nine, two, one, two, four.